0: burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel monte burla.
0: È nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo burla.
0: Come nato, è nato burlone, burlone, burlone, come nato, è nato burlone, burlone, burlone, di sotto c'è il mondo, sotto c'è il mondo.